0: live on the radio. 95.4.
1: Siamo reci o no?
2: Ma no, ma no.
3: Shazan,
4: io no.
5: Istazna.
4: Io no.
5: Molim? Istazna.
1: Siamo reci o no?
4: Molim? Io no.
5: Istazna.
2: Šta ja znam, ono...
5: Šta ja znam?
6: Ruga se ovo, ono!
2: Molim?
4: Da,
2: šta ja znam?
4: I ono...